0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radiotalpa.it, in fiamma i cuori.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans-Europe Express. Un saluto puntuale da questa parte del microfono dal vostro Paolo Tocco e, come promesso, oggi puntata monografica, uno speciale tutto dedicato ai 40 anni di carriera del grandissimo Andrea Chimenti. Esce per l'amico David Bonato della Vurek Music Label, che tra l'altro anche questa volta con coraggio dice no al digitale, dunque questo disco lo potete raggiungere solo fisicamente, prezioso nella sua veste anche in vinile, e si intitola Del mio cuore in fondo Collection volume 1. 10 brani che Andrea Chimenti rivede e risuona la luce degli anni coltivati e maturati dentro una carriera davvero pregiata. Nel disco anche due grandi moda, ovvero Fabio Galavotti e Fabio Chiappini, ma anche gli amici Gianni Maroccolo, Mauro Ermanno Giovanardi, la splendida Torre Sparks, e ritroviamo anche il figlio Francesco Chimenti. Sarà la scusa buona anche per tornare a sfogliare da vicino il suo ultimo bellissimo libro di racconti dal titolo Senza fermata, fresco di pubblicazioni per Ronzani Editori, a cui ho dedicato la copertina e una lunga intervista sul numero ora in edicola digitale di Book Reporter. Quella che segue ovviamente un estratto, l'intervista completa la troveremo sulle pagine del prossimo numero di Raro Più ad aprile. Non perdiamo altro tempo. A Trans-Europe Express l'onore e il piacere di trovarmi con Andrea Chimenti. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao Paolo, un saluto a tutti.
1: Che bello, che grandissimo piacere, come stai?
2: Ma bene, un bel periodo, un momento importante di svolta un po'. Insomma, festeggio questi 40 anni di lunga carriera musicale.
1: Certo. Beh, in realtà sono 43.
2: Beh, dunque, perché
1: in moda nascono in realtà, nell'83.
2: Sì, è vero, però sono 40 anni, sono appena scoccati, diciamo, i 40 anni con il 2025, quindi l'anno scorso. Sì. Con la prima uscita discografica, che era Catalog Issue.
1: Ah, okay, vero, ok.
2: Sì, okay, e okay, quindi okay. Ecco, i 40 li ho calcolati.
1: Da lì,
2: diciamo,
1: da lì
2: esatto. Sì.
1: E da lì Senza fermata. Io mi aggancio a questo titolo, che è il libro che abbiamo tra l'altro raccontato assieme su Book Reporter, libro di racconti edito da Ronzani Editore. Io partirei un attimo da qui prima, certo, di giungere al disco. Certo. Ho la fortuna di potertelo dire a voce a Sani. Io tra l'altro non voglio spoilerare tutto, arrivo all'ultimo racconto che mi ha commosso.
2: Cioè,
1: allora, il protagonista, questo vecchio fotografo, e questa signora anziana che torna, siede davanti alla gigantografia di lei da giovane che Hassan gli ha scattato 50 anni prima, qualcosa di simile, e riascolta la voce di lei giovane. Ma è una roba potentissima.
2: Guarda, mi fa piacere che tu l'abbia colto in questo modo, perché anch'io ho pensato di poter partecipare a una cosa di questo tipo, sarebbe stata una grande emozione.
1: Cioè, ti rendi conto che oggi non si può fare una roba simile? Cioè, si fa a livello digitale, intelligenza artificiale, ma non credo che ci sia qualcuno che ci abbia mai pensato. È oramai impossibile.
2: Ormai sì, sarebbe possibile forse per chi giovane oggi andrà a vedere questa questa sua gigantografia e ascoltare la sua voce.
1: Sì,
2: però non sì, mi sarebbe piaciuto poterlo fare, ecco, mi sarebbe piaciuto potermi sedere davanti a una mia foto da giovane e sentire la mia voce di allora che mi parla, che parla a me oggi, ecco. Quindi una sorta di dialogo con se stesso, con tutte le aspettative, no? che abbiamo da giovani, con tanti, certo, progetti, e poter comunicare con se stesso nel futuro e viceversa, dal futuro comunicare nel passato, insomma, in qualche modo, certo, aprire questa porta che apre un dialogo fuori dal tempo.
1: è stato un racconto drammatico in senso bello, da viverlo, da digerirlo. Perché lo pesco, al di là del fascino che provo? Perché in fondo, dimmi cosa ne pensi, ma questo disco, questo volume 1,
2: sì,
1: in fondo qualcosa di simile fa. Cioè prendi le stesse canzoni, no? Le risuoni, la tua nuova voce, il tuo nuovo te, però le canzoni sei sempre tu, sono sempre quelle. Non trovi che sia una cosa simile?
2: In qualche modo sì. Tu devi sapere che io raramente ho eseguito le mie vecchie canzoni dal vivo.
1: Sì.
2: Una volta, soprattutto in moda, io li ho proprio dimenticati. Ho proseguito per la mia strada da solista dopo gli anni Ottanta e il mio vecchio gruppo l'ho un po' lasciato e non ho mai più ricantato una canzone dei moda. E quindi... Per l'idea della Vorec è stata quella di dire: ma per questi 40 anni facciamo un disco, due dischi dove tu risuoni, ricanti le tue canzoni, anche quelle più vecchie.
1: Certo.
2: Quindi è stato effettivamente un vero tuffo nel passato. In qualche modo mi sono trovato a dialogare con me stesso di allora. Ho dovuto un po' riprendere quella voce, riprendere quelle canzoni, quelle note, quei testi, quelle parole. Sì, in qualche modo assomiglia proprio alla storia del libro.
1: mi è sembrato quello. Tra l'altro, cioè, ricantare un brano tipo Canto Pagano, sì, cioè, che cos'era quello? 87?
2: No, 80... Era l'87.
1: Cioè, visto che non è un esercizio che non hai mai fatto, comunque raramente, che cosa ti porta? Cioè, che ti rivedi? Hassan, cioè, ha questo scopo, no? Cioè, questa signora dice: avrò esaudito i desideri di quella ragazzina di 20 anni. E tu te la sei fatta sta domanda ricantando?
2: In qualche modo sì, forse allora, se avessi immaginato la strada in salita che mi attendeva, perché certo, questo è stata una strada, certo, tortuosa, lunga, anche per le scelte musicali che ho fatto nel corso degli anni. Non lo so, forse mi sarei spaventato.
1: Okay.
2: Forse per questo è bene non sapere mai, no? il proprio futuro, perché ci toglierebbe tutte le energie per affrontarlo, certo, molto spesso. Certo. Perché è chiaro che le illusioni ce le facciamo, e però sono utili anche le illusioni, perché ecco una cosa che per esempio i giovani di oggi forse si fanno meno illusioni, perché vivono in una realtà molto più cruda, dove ci sono meno aspettative per il futuro, dove tutto è un pochino più spento, mentre invece l'illusione, che la vediamo sempre come un'accezione negativa, in realtà l'illusione è un qualche cosa che è un po' un carburante, un motore, no? Okay. Che ci spinge verso il domani e verso i progetti.
1: Ok, senti, l'ultima parentesi sul libro, che poi in realtà subito approda a questo disco. Se non sbaglio, correggimi nel caso, non c'è un brano legato. C'era Yuri, c'è stato, sì, Staying in the Moonlight con Tony,
2: esatto,
1: Spark, che veniva dal libro precedente.
2: Era nel libro precedente, esatto, sì, perché il libro precedente racchiudeva anche un audiolibro, no?
1: Sì, forse. Sì, sì.
2: Questo libro ancora no, non è stato fatto nessun audiolibro, e quindi non c'è un brano. Musicale dedicato a questo libro.
1: Ok. E me lo sarei atteso, chissà che colonna sonora può esserci. Veramente...
2: Potrebbe essere che magari salti fuori più avanti, no?
1: Certo, certo. I'm seeing a stain in the moonlight. Not sure if it's there or

0: E questa era proprio Stain in Moonlight con la splendida Tori Spark's, brano che di Andrea Chimenti, che troviamo appunto dentro questo disco celebrativo della sua carriera. Torniamo a bordo del Trans Europe Express e torniamo appunto con Andrea Chimenti in questa puntata monografica. Allora Andrea, arriviamo, immergiamoci dentro questo disco. Perdonami la domanda che suona assai banale, però è inevitabile. Cioè, secondo me è stata una violenza. Notti insonne a pensare cosa non mettere o cosa mettere, perché 40 anni non sono pochi.
1: No, la infatti è stata una discografia scelta
0: ricchissima.
1: È stata una scelta molto difficile. Alla fine, che cosa? Allora, io non ho mai avuto quelle che solitamente si chiamano hit, no? Quelle che scalano le classifiche. Quindi, diciamo, ho scartato a priori quelle, non avevo da dover pensare a quei brani radiofonici che sono stati più gettonati negli anni, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi la mia scelta è andata principalmente sui brani che per me erano più significativi e anche in alcuni casi dei brani che sono passate anche un pochino più in sordina, che si sono fatti notare di meno e che secondo me invece potevano avere ancora da dire qualche cosa.
0: Okay.
1: E così piano piano, diciamo, ho messo a fuoco sempre di più queste 20 canzoni più o meno, perché 10 sono nel primo volume e 10 saranno nel prossimo volume.
0: E saranno solo due i volumi?
1: Saranno solo due.
0: Ah, okay,
1: sì.
0: Okay.
1: Poi magari dipende, se il discografico vorrà farne un terzo
0: lo convinceremo,
1: penso che per il momento sono due, rimarranno così.
0: Un'altra cosa che hai centellinato in modo artigiano, proprio in modo quasi veramente occasionale, è l'uso dell'inglese, che qui torna in due occasioni, tra l'altro nel brano che abbiamo appena citato, che vuole essere anche un inedito, perché forse, se non sbaglio, è la prima volta che esce sul disco proprio.
1: Esattamente.
0: Cosa ti spinge a cercare l'inglese, visto che lo fai in modo così, no? Puntuale.
1: Ma dunque, sono pochi gli episodi in cui io mi sono dato all'inglese. Diciamo che io sono cresciuto con la musica inglese, in qualche modo, inevitabilmente, quella è stata la mia scuola e di conseguenza un po' ce l'ho nel cuore, quello che la musica, le canzoni dell'Inghilterra degli anni 60, 70, 80, poi con la New Wave, figuriamoci, e la metrica poi inglese, quindi è un qualche cosa che bene o male ho interiorizzato. E quindi ogni tanto l'idea di poter cantare anche una canzone in inglese mi piace. Nel caso del brano fatto con Tori Spark's, questa cantautrice americana, è nato quel brano in inglese, che ho tutto il testo, l'ha scritto mio figlio, Francesco Chimenti, sì, perché lui lo mastica molto meglio di me. Quello era legato, appunto, come tu hai detto, ad un racconto che avevo scritto e che si svolgeva in Inghilterra. Si svolgeva a Glastonbury, che era la storia di un farmacista, insomma, inglese, eccetera. E quindi avevo scritto volutamente in inglese questo brano, proprio perché doveva essere fare da coda, diciamo, e da riassunto in qualche modo a questo racconto. E l'altro caso, per esempio, è David Sylvian, ecco, la collaborazione con David Sylvian. Inevitabilmente lui ha scritto in inglese e in italiano, e quando adesso ho ricantato quel brano, ho cantato anche la sua parte in inglese. Ecco.
0: Se l'ho tradotta bene, no? C'è un passaggio bellissimo a proposito delle illusioni di cui parlavi poco fa, come le paure che in fondo nascondono sempre un sogno.
1: Bellissima,
0: è potente questa immagine.
1: È vero, ma mi piace molto quello che ha scritto Francesco riguardo questo brano. Questa cosa di questa persona che guarda la luna e vede una macchia della luna e poi si chiede: ma questa macchia forse è nel mio occhio? Ed è bello, perché poi, per l'appunto, il racconto poi parlava proprio di una persona che tendeva ad uno stato depressivo e che lentamente poi si spegneva fino a voler compiere un atto estremo. Sì. Quindi questa macchia nell'occhio, nel proprio occhio, dove vediamo il mondo macchiato in qualche modo, no? Ma in realtà il mondo non ha macchie, la luna non ha macchie, ma è dentro di noi questo nero.
0: Queste sfocature di grigio, come sparire sotto un lampione oppure uno spotlight, lo possiamo tradurre in tanti modi, che sì, secondo me è personale la traduzione. Mi riporta un po' anche alla copertina di questo disco, no? È un viaggio mio? Non lo so,
1: perché tu noti una...
0: No, la contemplazione, le tonalità di grigio.
1: Sì, è vero.
0: Questo
1: è vero,
0: volto poi... che non ti guarda ma contempla qualcos'altro.
1: Sì, anche la mio, diciamo, questo mio profilo così è pervaso un po' da malinconia, no?
0: Sì.
1: Ma la malinconia è quasi d'obbligo quando ti rivolgi anche al passato, quando tu rivisiti, no, la tua vita che è stata, in questo caso quelle canzoni che sono legate a tante vicende del mio passato.
0: Io in genere, anche qui, ti getto la mia impressione, in queste nuove vesti sonore... ho trovato

0: cresciuti nel frattempo, e poter dare quindi una veste e un'interpretazione più avvincente, no? Certo. più profonda del brano stesso.
1: Che poi in questo disco, lo dicevo all'introduzione, ci sono tanti amici: Mauro Ermano, Giovanardi, Gianni Marocco, appunto abbiamo incontrato Tori Sparks, tuo figlio, ma ci sono anche due dei grandi Moda. Come è stato ritrovarli? Come è stato ricalpestare anche con un certo tipo di passato, un certo modo di suonare assieme?
0: Sì, ed è accaduto in modo molto spontaneo. In realtà, per esempio, avrei potuto chiamare anche Fabrizio Barbacci alla chitarra, ma però è successo che io in realtà neanche avevo pensato di coinvolgerli, ma sentendoli casualmente, venendo loro a sapere che facevo questa cosa, ho detto: ma io ci sono, va perfetto, benissimo, allora tu mi metti vieni a mettere il pianoforte. Fabio Carabotti, che sento abbastanza spesso, il bassista, è stato naturale di ti va di mettere il basso nei due pezzi dei Moda, e lui ovviamente ha accettato ed è stato bellissimo. Comunque, quindi avere anche un po' dei Moda all'interno di questi brani mi ha fatto piacere.
1: Prima di chiudere, mi faccio un altro viaggio, forse tutto mio, vado a citare La Cattiva Amante, appunto per richiamare un po' tuo figlio Francesco. Dice il testo: sono un cane al palo con una catena senza fili, eppure legato.
0: Senza fine. Senza fine.
1: Scusami, è vero, sì. Una catena senza fine, eppure legato. Un po' ovunque questo disco, spesso anche dentro le tue canzoni, quelle che conosco di te, nella mia impressione, nella mia lettura, ci trovo questo viaggio personale alla ricerca di chi siamo, e spesso arriva la delusione di scoprire quanto in fondo non siamo poi tanto speciali, anzi piccoli e finiti. Questa è la mia impressione.
0: Beh, è un'impressione giusta. La ricerca di chi siamo, io credo che sia indispensabile averla nella propria vita, no? Quello che è importante non è tanto poi alla fine trovare una risposta, ma quanto questa tensione di scoperta, di continuare a cercare di scoprire questo. E più si va avanti in questo tentativo di scoperta, e più ci si rende conto della nostra finitezza, della nostra... della nostra piccolezza. Questo mi viene in mente anche Ungaretti, no? Alla fine è un po' l'operazione che fa anche lui, no? Mette l'uomo al centro nella sua poesia, ma lo riveste di umiltà e di consapevolezza, no? Della sua piccolezza. Quindi sì, hai visto bene, nelle mie canzoni quasi sempre è presente questo aspetto.
1: Il volume 2, lo dicevi, lo citavi, ha una data?
0: Allora, entreremo in studio quest'estate.
1: Quindi ancora...
0: per registrare, quindi praticamente uscirà alla fine un anno dopo, questo qui, quindi con gli inizi dell'anno prossimo uscirà il secondo volume.
1: Quindi se devi entrare in studio hai già oltrepassato la fase critica della scelta?
0: In parte sì, qualcosa sicuramente è rimasto fuori, ma diciamo già scelto, sì.
1: Andrea Chimenti, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transeurope Express. Grazie
0: a te Paolo, grazie a tutti di aver ascoltato.

deserto. Le dune come balene addormentate. La sabbia nella bocca e poi un pensiero pesante come roccia. Qualcosa si muove lontano, sono braccato. È qualcosa che spazza il deserto, la sabbia sotto il cielo aperto.

con il deserto si mescola. Sempre la notte che cucina la mia carne, sempre la notte.

E questa era La Cattiva Amante, brano che chiude l'ascolto del disco Del Mio Cuore in Fondo Collection, volume 1 di Andrea Chimenti. Grazie di cuore a lui per essere stato con noi. Trans-Europe Express finisce qui, ma torna puntuale settimana prossima come da copione. E di nuovo un bellissimo viaggio dentro le label italiane, mi piace molto questa cosa. Vado dal grande Claudio Domestico, vado dal grande Newt e busso a casa sua, alla label ad est dell'Equatore, con due grandi dischi. Da una parte La Giovane Penna di Spina e dall'altra Il Variopinto Mosaico di Carmelo Pipitone. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, non mancate. Ciao.

0: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è radiotalpa.it. It's not unusual to go out at any time.
1: Ho conosciuto una ragazza che si chiama, non mi ricordo, aveva un nome corto, gli occhi azzurri, parlava degli Stranglers e di Krishnamurti. Ci siamo incontrati dove la strada ricomincia, ci siamo capiti, sarà che siamo cresciuti nella stessa provincia, meccanica, sporca,

0: Dedicato alla musica indipendente, ora musica weekend, perché il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, facendovi riascoltare le novità della settimana e i brani più trasmessi della settimana. Tutto è pronto per partire e allora avanti il classico.
1: Ora musica story
0: 1961.

Yeah.

I Beach Boys di Bob Rain, oggi ad aprire Ora Musica il nostro classico che anticipa quella che è la novità al primo ascolto. Novità che non è tanto una novità, nel senso che è un brano che già conosciamo in una nuova versione. Le persone inutili di Paolo Vallesi, nuova versione con il featuring di Enrico Ruggeri.

0: del quiz.
1: Oggi alla musica c'è Anita Brightfly, c'è un nuovo singolo che si chiama Superstar, e allora l'occasione ghiotta per tornare a chiacchierare con lei. Bentornata a Ora Musica, come ci racconti Superstar?
2: E come te lo racconto, lì dietro le quinte è molto noioso, le cose che nascono, per quanto mi riguarda, io ho questa dote naturale che mi vengono i motivi così in mente, non so come, arrivano questi motivi, io non suono strumenti, quindi, e poi li abbino magari anche motivi vecchi, cioè mi viene uno nuovo e lo abbino a uno di fatto 2 anni prima, mi viene in mente quello di 2 anni prima.
1: Ma io cosa ti viene in mente? La musica,
2: la linea melodica.
1: Poi, e come fai per non dimenticarla?
2: La registro tutto sul cellulare, cioè il cellulare pieno di file audio, 500, i musicali non se ne farò mai. E tanti, infatti non mi ritrovo, una giungla di motivi, ogni tanto faccio recap. E poi dopo scrivo il testo, ma io sono costretta a scrivere il testo per la musica, perché la musica va corredata dal testo, quindi era come un... Non è che di solito la gente scrive perché ha delle cose, cioè dice voglio scrivere magari perché ha delle cose da dire, vuole raccontare. Io non lo so gli altri, io ho da raccontare, ma non è quello, per me la musica è la prima cosa, che non suonando uno strumento che suona, no, si accompagna e magari gli nascono le parole suonando.
1: E poi quelle le appoggi sulla musica che hai creato.
2: Cioè suona e crea il testo, invece io dopo devo fare un lavoro, mi metto a tavolino e su quella musica io creo il testo, quindi sul mio motivo che ho creato creo il testo. E così, insomma, poi creo il testo, e il testo, devo dire, i testi mi stanno venendo molto bene.
1: Qui si respira l'estate.
2: È un brano estivo, sì, perché la musica mi ispirava a questo e poi ci voleva il brano estivo, quindi sto lavorando a un grande progetto che uscirà in autunno, non dico niente, ho spoilerato un pochino, va bene. Quindi questo è uno dei brani che comporranno un album. E questo è il primo brano che esce come singolo ed è il brano estivo dell'album, per, diciamolo, dai, si può dire.
1: E noi adesso andiamo ad ascoltare questo nuovo prodotto. Ci hai già anticipato che c'è tanta roba che deve arrivare, perciò l'appuntamento sarà alla prossima, ma ricordiamo come ti trovano i nostri ascoltatori in rete.
2: In rete andate sul mio canale YouTube Anita Brightfly 1660, mi cercate comunque Anita Brightfly, trovate il mio sito, trovate il canale YouTube sulle principali piattaforme e su Instagram mi trovate
1: Anita Brightfly, oggi qui a Ora Musica, Anita Brightfly 19, ecco.
2: 19
1: Superstar, andiamo ad ascoltare Superstar, grazie.
2: Dai,
1: Anita,
2: andiamo, grazie a te Riccardo, posso restare a sentire anch'io?
1: Stai qui che te lo ascoltiamo insieme.
2: Va bene.
3: È passata un'infinità, io vivevo laggiù in città.

0: Anita Brightfly, questo era Superstar, il nuovo singolo ce lo ha raccontato qui nello spazio interviste di Ora.
1: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.

0: significa famiglia.
1: Oana significa famiglia e famiglia significa che non si abbandona nessuno. Questo è il messaggio di Roccuzzo in questa sua nuova canzone che appunto si chiama Oana. Stai ascoltando Ora Musica, le novità indipendenti, adesso con Leggera di Francesca Gallo.

Francesca Gallo da Bologna con il suo nuovo singolo che si chiama Leggera, anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove c'è anche la canzone di Silvia Librandi nella nostra programmazione di oggi. Si chiama Casper.

0: Casper, la canzone di Silvia Librandi, già da qualche settimana tra le novità di Ora Musica, l'abbiamo ritrovata anche oggi. Rimaniamo sulle voci femminili, c'è anche la giovane Denise in programmazione con Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero, lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo. Che forma questa vita se la guardi dietro un vetro? Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita, non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento dentro.

0: mente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi.
1: E tu mi chiedi che forma hanno le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare. Non le zittire mai, e tu mi dici se alla fine ne varrà la pena. Io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno, se lo sai aspettare. Non avere fretta, puoi inciampare.

0: Ti insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. Cioè quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Ora musica.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore, in fin dei conti, sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica, tra le nostre novità. Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.
2: Te che senti il fiato corto, che porti un mondo che non ti appartiene.

0: qui non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo David Ilea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

Taratata, questa è la nuova canzone dei Jalis, che dopo aver fallito l'ennesimo tentativo di tornare a Sanremo, ora partecipano a Canzonissima e questo è il loro nuovo singolo. Ora musica, novità al primo ascolto per Mirko.

Mirka Ovega, questo è The Door, novità al primo ascolto a Ora Musica. E andiamo a chiudere la puntata con un brano ad alta rotazione, quello di Max.

0: Never Before, la nuova di Matheus Cavandoli, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Grazie mille. Grazie a tutti, grazie, grazie per essere venuti a farci compagnia questa sera, per aver condiviso insieme a noi il primo passo di questa nostra nuova avventura. Adesso siamo arrivati al momento di quella che è l'ultima canzone con la quale vi salutiamo e vi diciamo arrivederci alla prossima volta, di nuovo sulla strada, di nuovo in qualche concerto. Per il momento, come detto, vi ringraziamo davvero tanto, perché eravate, siete pochi ma buoni, grazie davvero.
1: Ciao, sono Stefano Gentilini. Vi invito ad ascoltare da Radio Talpa Come Back e ritroveremo insieme i grandi successi musicali del passato e dei giorni nostri. Vi aspetto il lunedì alle ore 21, in replica il martedì alle ore 14. Non mancate. Ciao e Come Back!

0: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su Radio Talpa Web Radio.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Dovresti vederti quando non hai voglia di dire, quando sei stanca di aspettare, quando sembra mancarti la forza per reagire, quando vorresti fuggire. Dovresti vederti nei tuoi giorni spenti, in quei giorni troppo uguali. Dovresti vederti quando la tristezza grida e i sogni dormono, quando la tua bellezza resta dentro e una lacrima ti bagna il viso. Dovresti vederti e dovresti amarti, perché poi ti rialzi e cammini, guardi avanti e corri di nuovo, ti fermi, chiudi gli occhi e sogni ancora. Dovresti guardarti come un'opera d'arte, perché sei tutto in un secondo, perché nei tuoi occhi, in un istante, risplende tutto il mondo.

E così vorresti fare lo scrittore. Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca delle parole, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Se prima devi leggerlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo o ai tuoi genitori o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori. Non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori. Non essere monotono e noioso e pretenzioso. Non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo. A meno che lo star fermo non ti porti alla follia, al suicidio, all'omicidio, non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato.

Ah, Giulietta cara, conosco il tuo dolore e non sai quanto mi fa soffrire. Giovedì devi sposare il conte Paride. Calma, calma, bambina mia. Intravedo un barlume di speranza, un rimedio estremo per questo estremo male. Se piuttosto che sposare il conte Paride hai il coraggio di uccidere te stessa, allora non avrai nessuna difficoltà ad affrontare qualcosa che assomiglia alla morte, qualcosa che della morte ha solo l'apparenza. Se tu hai il coraggio, io avrei la soluzione. Ascoltami bene adesso. Ora torna a casa. Mostrati allegra e acconsenti alle nozze con Paride. Domani è mercoledì. Domani notte vedi di coricarti sola. Non permettere alla balia di dormire con te. Ecco, prendi questa fiala. Bevi il liquore che contiene. Sentirai subito un umore torbido scorrerti per le vene e piano piano il battito del tuo cuore cesserà. Nessun colore, nessun respiro testimonieranno che sei viva. Le rose delle guance e delle labbra appassiranno, grigie come la cenere. Le finestre dei tuoi occhi si chiuderanno opache come quando la morte spegne il raggio della vita e sembrerai un cadavere. In questo stato di morte apparente resterai per 42 ore, poi ti risveglierai come da un profondo e riposante sonno. Così quando al mattino lo sposo verrà a svegliarti nel tuo letto, ti troverà morta. Allora, come vuole l'usanza, nei tuoi abiti più belli e in una bara scoperta sarai portata nell'antico mausoleo dove giacciono i morti della tua famiglia. Nel frattempo Romeo sarà informato dei nostri piani da una lettera e correrà subito qui. Io e lui insieme assisteremo al tuo risveglio e quella notte stessa Romeo ti condurrà a Mantova con sé. A meno che qualche paura da donnetta non ti tolgano il coraggio al momento di agire. Ecco, prendi la fiala, sii forte e risoluta nella tua decisione. Io manderò subito un frate a Mantova con una mia lettera per il tuo signore. Buona fortuna!

La fretta. Se sta fa sera e un'altra giornata di lavoro se n'è annata. C'ho l'ossa tutte rotte e la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fa? Si torno presto a casa, mi tocca pure sfacchinà. Sul viale del tramonto mi fa l'occhietto il sole e dopo una giornata dai resti a chi li vuole l'osservo bambolato come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo, ma chi l'avrà inventato? È bello forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combatte, sempre appresso a tutti i guai. Splende, splende, ma non mo godo mai. È roba che con quell'aria bonacciona e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione m'ha messo puro arsura, ma oh, non son mica una monaca de clausura. E allora, oh, sai che nova c'è? Io non c'ho più fretta e mi butto dentro di meandri de una fraschetta. Con le zampe sotto al tavolino e in compagnia d'un bel fiasco de vino mi guardo intorno soddisfatto. Finalmente ho smesso de sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino m'arriva al gargarozzo, rido con amico e ordino n'antro litrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la mia coscienza, che si mette a riflette sull'umana esistenza. A che serve? Sta sempre a cuore per tutte le ragioni, si so quasi sempre rotture dei coglioni.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare, insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno, da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti, e io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri, morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando all'inferno, l'inferno di me stesso.

Lentamente muore. Chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti. Chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno. Chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

stupido cuore, non battere. Noi tutti siamo ingannati dalla felicità. Solo un mendicante chiede compassione. Stupido cuore, non battere. Tutti noi, talvolta, come bambini, soventi ridiamo e piangiamo. Abbiamo avuto a questo mondo le gioie e le sventure. Stupido cuore, non battere. Ho veduto molti paesi. Dovunque ho cercato la felicità, solo che la sorte desiderata non mi metterò più a cercare. Stupido cuore, non battere. La vita non mi ha del tutto ingannato. Ci inebrieremo di una nuova forza. Cuore, se tu almeno ti addormentassi qui sulle ginocchia dell'amata. La vita non mi ha del tutto ingannato. Forse anche noi segnerà il destino che scorre come una valanga e all'amore risponderà con un canto di usignolo. Stupido cuore.

need 3 hours to do.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: The Freshman.
1: The Black Rose. Traces of tears. 227 Concrete.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

stay walking that line, 'cause they'll eat and they'll spit you.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.
1: Non vuole il tempo quando ci sei.

0: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.
1: Some cleaning, and then even had time to schedule in my mental breakdown.

Вы, кажется, так нас называете чем-то внешним, мешающим.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Matteo Beccucci, vincitore della seconda edizione di X Factor, è un cantautore originario di Livorno. Fino ad ora ha inciso 4 album in studio, il brano eseguito Fuoco nel cuore è una ardua cover di un classico dei Deep Purple, Smoke on the Water.

era la rock band Deep Purple col classico Smoke on the Water. La band è considerata insieme ai Led Zeppelin e ai Black Sabbath tra i pionieri dell'hard rock. Smoke on the Water è la traccia iniziale del lato B dell'LP Machine Head e comprende la formazione classica del gruppo: Ian Gillan alla voce, Rich Blackmore alla chitarra, John Lord alle tastiere, Roger Glover al basso e John Pates alla batteria. Ora Ornella Vanoni,

0: traccia del 1997 per Ornella Vanoni, dal suo album Argilla, coadiuvata dalla tromba di Paolo Fresu.
1: In questo disco la Vanoni interpreta diversi pezzi in chiave jazz.
0: La versione originale, Argilla, è un classico della tradizione brasiliana.

Il Liodale, il primo gruppo di Maurizio Arcieri, è rimasto attivo sulla scena italiana dal 65 al 67, pubblicando un album in studio, I'll Go Crazy, più una manciata di 45 giri, il brano Tammo da Morire e la cover di Gimme Some Lovin', famoso hit dei Spencer Davis Group.

gli anglosassoni Spencer Davis Group con la celebre Gimme Some Lovin', pubblicata nel 1966. Nella band fece il suo esordio il grande polistrumentista Steve Winwood.

0: radiotalpa.it.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Grande successo per questo brano di Jimmy Fontana, La nostra favola. Superiore anche la versione originale cantata da Tom Jones. In classifica nel 1968 ne fecero una versione anche Leonardo, Junior Magli e i ribelli di Demetrio Stratos.

la potente voce di Tom Jones con Delilah. Il cantante, nonché attore britannico, è uno degli artisti più famosi e di successo della storia contemporanea, con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Inizia la sua attività canora nel 1963, incidendo 28 album. Il cantante gallese ha diversi hit nel suo palmarès, da Black Betty a Sex Bomb, da It's Not Usual a questa Delilah. Questo solo per citare i più noti. Delilah, uno dei suoi primi successi. Ora Little Tony.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi.

era la voce di Little Tony con Ti senti sola stasera, notissimo classico americano, Are You Lonesome Tonight, qui nella versione di Charles Hart, registrata la prima volta nel 1927 su 78 giri.

Are You Lonesome Tonight, Charles Heart. La prima versione è scritta da Roy Tark e Lou Hartman e cantata da Charles Heart nel 1927. Innumerevoli le cover, una delle più famose e più belle è senz'altro quella di Elvis Presley. Ora i Camaleonti.

I Camaleonti con Non Sperarlo Più, brano dal loro long plane d'esordio The Best Records in the World del 1966. La versione originale è di Bob Dylan, You've Gotta Go, Go Away.

0: Ahora te va.
1: Contesto di Mogol, datemi un biglietto d'aereo del gruppo dei Corvi, uscito nell'anno 1968, cover del famosissimo brano The Letter dei Box Tops.

i Box Tops con The Letter, brano del 1967. Sono stato un gruppo rock soul statunitense originario di Memphis. The Letter è il loro brano di maggior successo. Dal 1967 al 2010 hanno registrato 9 album. Ora i Satelliti.

1968, i Satelliti, gruppo capitanato da Ricky Zanco, pubblicarono Loro Sanno Dove, remake di Holiday dei Bee Gees. Subito dopo il gruppo si scioglierà, con conseguente carriera solista di Ricky Zanco.

0: i Bee Gees con Holiday, traccia dal loro terzo album Bee Gees First, pubblicato nel 1966 e primo lavoro a raggiungere un successo internazionale.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: BFF Songs,
3: le canzoni amiche
2: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Ed ecco la nuova puntata fresca fresca delle BFF con Eva e Will e Lucy. Lucy alla regia.
1: Ciao, Lucy, ciao, ciao, ciao.
0: E oggi abbiamo deciso di non parlare di un anno di impreciso, ma di preciso, ma della battaglia, dello scontro, della faida che era imperversava negli anni '80 quando noi eravamo alle scuole medie, ovvero Duran versus Spandau Ballet. Perché voi dovete sapere che per noi ragazze degli anni '80 queste boy band, che definite boy band erroneamente, erano un po' dei miti. Noi eravamo proprio completamente innamorate, sì, dei nostri beniamini, come è successo poi negli anni successivi con altre band. Però definire questi due gruppi delle boy band è un po' riduttivo. Mm-hmm. Allora andiamo per gradi. La canzone che abbiamo appena ascoltato era Wild Boys, siamo nel 1984, forse il maggior successo della mia band preferita, ovvero i Duran Duran. Questa trasmissione che state ascoltando, avevo appena detto che si chiama BFF, e va in onda, cara Lucy,
1: il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alla domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it, il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro e alla domenica sempre su Radio Icaro alle ore 21.
0: Esatto, allora noi siamo nel New Romantic Rock con, yes, questa super sfida. E da una parte abbiamo i Duran di Simon Le Bon, che sono dei signori musicisti, signori musicisti, tra cui spicca Nick Rhodes, e poi ovviamente c'era il bellissimo John Taylor, che io adoravo, Roger ed Andy Taylor, ma non erano fratelli. Dall'altra parte gli Spandau Ballet, con una meravigliosa voce di Tony Hadley, accompagnato da bravissimi musicisti, tra cui il saxofonista Steve Norman, Martin Kemp, i due fratelli con Gary Kemp, sì, e John Keeble. Adesso dico due parole su Wild Boys e poi ti lascio la palla, certo, e poi andremo un pochettino a esaminare queste meravigliose storie dei nostri beniamini. Allora, la canzone Wild Boys, appunto, dell'84, ed è stata la canzone che ha promosso l'album dal vivo Arena, e l'unico inedito in studio del live Arena, ed è stato prodotto anche questa da Nile Rodgers, che abbiamo citato in una puntata precedente in cui c'era con noi Laura Laurill, ovvero la sorella di Lucy Lucille, che però mi pare di vedere comparire sulla porta anche oggi.
2: Ciao! Sto buona, nell'angolo, sono nell'angolo.
0: La canzone, l'idea per questa canzone nacque dal regista Russell McCulkey, che voleva realizzare un lungometraggio basato sul romanzo Ragazzi Selvaggi di Burroughs. Adesso Lucia, tu a questa canzone, che è diciamo il cavallo di battaglia di Duran Duran, cosa mi rispondi? Io ero appassionata di Duran, ma tu invece degli Spandau.
1: Io ero appassionata soprattutto del sassofonista degli Spandau, meraviglioso, ed è bellissimo tuttora, perché io ancora li seguo, Steve Norman, mamma mia, mi batte forte il cuore. Allora io ti rispondo con Gold è tratto dall'album True, album di maggior successo del gruppo. Gold divenne uno dei singoli più venduto degli anni '80. L'album è fortemente influenzato dalla musica jazz, soul e rhythm and blues e raggiunse la prima posizione nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito. Tutte le canzoni sono state scritte da Gary Kemp, il fratello di Martin Kemp, il bassista. Martin Kemp è bassista e Gary chitarrista, tastierista, e compose tutti i brani del gruppo.
0: E allora Gold.
1: Ah, e poi scusa, anche attori, perché sia che Gary che Martin Kemp hanno fatto anche gli attori.

0: vissuto gli anni 80 si ricorderà le scene di isteria collettiva ogni volta che comparivano sia Simon Le Bon che Tony Adrian in pubblico. Yes. Soltanto il successo di, da questo punto di vista, di Elvis e i Beatles era paragonabile. Sappiamo che appunto in Inghilterra ci sono sempre state queste band che si rivaleggiavano. Pensiamo già ai tempi dei Clash, Sex Pistols, oppure Beatles e Rolling Stones, sì, per non parlare degli Oasis e Blur. Diciamo che anche un po' il mainstream, anche l'Inghilterra, i giornalisti inglesi hanno sempre cercato di creare queste faide.
1: Sì, sono tremendi gli inglesi.
0: Esatto, Take That, is 17, se penso alle canzoni che ascoltava mia sorella. Diciamo che queste cose portavano anche un indotto economico molto importante, perché c'erano dei giornali, per citare appunto Cioè, non so se ve lo ricordate, che quando avevano una matriculatura pazzesca, quando regalavano il poster di Tony Adley o di Simon Le Bon o di John Taylor.
1: Ma te nella cameretta li avevi poster? Io ovunque. Aprivo gli armadi, poster nell'armadio, sopra il letto, sul muro, ovunque.
0: Assolutamente, io avevo John Taylor più che Simon Le Bon. E la canzone che vi ho fatto ascoltare adesso, diciamo che è la prima, per quanto mi riguarda, la prima che ho conosciuto, che è dell'81, Planet Earth. È tratta dall'album omonimo della band, che si chiama appunto Duran Duran, e il singolo che ha anticipato l'album. Si piazzò in 12ª posizione nella top 20 inglese, divenne la più rappresentativa del New Romantic, in quanto la parola viene citata dal suo testo, che recita "Some New Romantic Looking for the New Sound TV", alcuni nuovi romantici che cercano il suono della televisione. Ed è molto di un forte impatto. Tu invece con i Spandau hai un ritmo un pochino più soft.
1: Sì, sono un po' romantici. Allora, io ho scelto le canzoni tratte dall'album True, però non voglio scegliere True, ma Communication, che è un po' più veloce. Però sì, le loro canzoni erano più romantiche, e quindi vi lancio Communication.

0: non abbiamo salutato il nostro Harry Styles alla regia oggi.
1: Vero. Ciao Harry.
0: Ma chi è che fa questo meraviglioso lavoro di
2: taglia, cuci, era Menda.
0: And guest, so, perché oggi abbiamo appunto che la nostra Laura, sorella Lucia. Ciao Laura. Negli anni Ottanta, tu, mentre noi ascoltavamo queste band, cercavi di dare anche dei suggerimenti un po' più colti, perché tu leggevi anche, quindi sapevi qualcosa in più di noi.
2: No, perché noi non leggevamo, noi analfabete. Noi
0: leggevamo i giornalini.
2: Cioè, dai, su,
3: No, io più che altro, devo dire, insieme alla Lucia parteggiavo un po' di più, anzi molto di più, per gli Spandau Ballet, e siccome io ho sempre avuto la passione del canto, avevamo l'abitudine la sera, quando ci ritiravamo, eravamo nella nostra camera, di cantare, quindi cantavamo i nostri brani preferiti, e io non nascondo che la mia preferita era Through the Barricades, che spesso cantavo, piaceva un sacco.
2: E io non l'ho scelta.
3: Hai fatto bene.
2: Crudele.
3: Perché t'ho sfinito io a forza di cantare.
2: Ecco, ho detto no, basta.
0: Salutiamo anche la nostra Bona Tyler, qui con noi la nostra Meli.
4: Ciao Meli.
2: Bona Tyler rimarrà, guarda, bellissima nella storia.
0: Allora, abbiamo appena ascoltato Save a Prayer, questa meravigliosa ballad. Perché diciamo che tra la battaglia Duran-Spandau è sempre stato un po' un genere diverso, perché mentre Duran era un po' più ritmati, gli Spandau facevano queste ballate meravigliose soft. Quando è uscita Save a Prayer c'è stata un po' una coltellata per gli Spandau, perché i Duran sono entrati a spada tratta nel mondo Spandau. È iniziata con Andy Taylor e Nick Rhodes, che hanno scelto gli accordi insieme. Poi è stata costruita attorno alla traccia del sequencer. Simon Le Bon ha scritto il testo della canzone mentre era in tour. Parlo di un incontro casuale tra due persone che si trasforma in un'avventura di una notte. E Simon Le Bon ha descritto il testo come realistico e non romantico. Il ritornello della canzone era basato sulla canzone Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Non so se mi stavo pensando in un'altra canzone del genere. Diciamo che i Duran Duran si sono formati da John Taylor e Nick Rhodes, che erano amicissimi fin da giovani, e poi il gruppo ha visto avvicendarsi diversi membri, però diciamo che la pianta stabile sono quelli in cui c'erano. La pianta stabile era fondata con Roger Taylor alla batteria, Andy Taylor alla chitarra, e per ultimo è venuto fuori Simon Le Bon, questa voce struggente e melanconica. Ma all'inizio, me le ricordo, li ho conosciuti perché piacevano a te, Lucy, Duran Duran.
3: Madonna, te hai una memoria storica mostruosa. Io non mi ricordo, per fortuna, niente. Si vive molto meglio dimenticando praticamente tutto. Sì, io vivo in amnesia, e quindi lei che mi cantava, la sorella che mi cantava Through the Barricades, e non me lo ricordo. A me che piacevano i Duran e non me lo ricordo. Ma chissà io dove ero in quegli anni. Dove ero in quegli anni?
2: Dove eri, Lucy? Dove eri?
3: Ditemelo. Chi ero? Dove ero? Cos'ero?
0: Eri assolutamente...
3: Ero nel mio letto a sentire sempre la musica con le cuffiette, con gli occhi spalancati sui miei poster, a sognare, chissà cosa che sognavo, di diventare famosa, di sposare Tony... No, di sposarmi no, veramente. Di saltellare da un gruppo all'altro.
0: Prima hai detto che ti piaceva Steve Norman, e adesso poi sei passata a Tony.
3: Allora, a me piaceva un sacco di gente, se ti devo dire. Passavo da David Bowie a Steve Norman a Tony Hadley a Bruce Springsteen. Bello. Perché io sognavo di cantare, di ballare io su quel palco, non l'attrice di Friends. Cioè, diciamo che mi sbattevo da un gruppo all'altro.
2: Detta così suona benissimo.
0: Lancia la prossima.
3: Quindi cosa lancio? Lancio Lifeline. In the lifeline we walk in the lifeline. E niente, anche questo tratto dall'album True. E quindi godetevi Lifeline.
0: Meraviglia.
3: Meravigliosa.

0: Ora c'è anche la nostra Meli, la nostra Tresta BFF con me, Lucy, e ci ricorda che nell'85 io la costrinsi a vedere un film su Duran Duran.
1: Terrificante.
0: Sposerò Simon Le Bon. E allora, e questa canzone è dedicata a lei perché appunto, is there something I should know? C'è qualcosa che devo sapere? Sì, che il film è quello che era, cara Meli.
2: Che poi l'anno scorso è stato che sono stati invitati a Sanremo e la Katia Follensa si è vestita da sposa. E ha ricordato il film appunto Sposerò Simon Le Bon.
0: È una canzone dell'83 inserita nella ristampa americana, il primo album del gruppo, ha debuttato in cima alla classifica britannica e il video rappresentava clip a colori dei membri della band in camicia blu con cravatta bianca infilata nei pantaloni, intervallate immagini surreali in bianco e nero. I video per i Duran Duran sono molto importanti perché in quel periodo proprio c'era video music e videoclip. I videoclip, diciamo che con i Duran Duran hanno avuto uno stadio avanzato perché erano dei meravigliosi registi che glieli creavano. Sam McCarthy, sempre lui, è stato uno dei video più popolari dell'83 su MTV. È più lungo il video della canzone perché ci sono diversi versi che sono stati modificati nella versione originale di 45 giri, perché negli anni 80 dovete sapere che noi ascoltavamo i dischi 45 giri,
2: certo,
0: che erano una cosa meravigliosa.
2: Bellini.
0: Lucia, cosa mi rispondi con gli Spandau? Cosa metti?
2: 1984, album Parade. È il quarto album del gruppo inglese, pubblicato dalla Chrysalis Records. Tanto le sbaglio tutte le pronunce, Eva, correggi pure. È reduci dal grande successo di True dell'anno precedente, con questo lavoro i cinque musicisti tentarono di consolidare le loro quotazioni discografiche e ci riuscirono. Allora, questo album io cosa prendo? Oddio, ce ne sono tante, però dai, scelgo A Fly For You. Questa è proprio una ballatona romanticona,
1: una delle mie preferite,
2: sì, sinceramente, proprio bella. E poi quanti erano fighi, madonna, ma erano fighi, con quei bei vestiti, con quei bei capelli. Ah, erano fighissimi. A Fly For You, Spandau Ballet.

0: I Duran Duran sono un gruppo musicale new wave e synth pop inglese che si è formato a Birmingham nel 78 e abbiamo detto appunto da John Taylor e Nick Rhodes. Hanno venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo fra album e singoli e piazzato oltre 20 singoli nella Billboard Hot 100, nonché una trentina nella Top 40 del Regno Unito. Tra i loro brani più noti c'è anche Angry Like the Wolf e Save a Prayer che abbiamo ascoltato prima, e poi ascolteremo anche View to a Kill. Furono anche pionieri nell'uso dei video, quello che volevo dire prima, perché i loro video musicali erano all'avanguardia e all'inizio degli anni 80 i video non fossero da tutti, non tutti realizzavano video musicali, e anche i documentari erano nello solo stile new romantico. E è caduto qualcosa, abbiamo degli ospiti in studio che perdono pezzi.
1: Io no, io sono ferma e buona qui.
2: Piovono polpette, piovono cellulari, credo.
0: Abbiamo appena ascoltato un pezzo bellissimo che è dell'84 ed è Reflex, che è tratto dalle sì. Seven and the Ragged Tiger. E ricordo, io vorrei anche parlare di un altro pezzo che purtroppo in una puntata precedente non abbiamo potuto ascoltare, che era Relax di Frankie's Goes to Hollywood.
2: Infatti guarda anche ma come si fa? Dai, come bisogna fare una puntata bis dell'84,
1: Sì,
2: segna Eva, segna.
0: Allora, prima abbiamo citato, e lo citiamo spesso, Nile Rodgers degli Chic, perché aveva lavorato con Let's Dance di David Bowie, ma dovete sapere che anche per il remix di questo pezzo del Reflex c'era la sua mano.
2: Diciamo, ma non ci credo, ma era dappertutto sto...
1: Dappertutto, veramente.
2: Ma guarda te, io non sono venuta a vederlo.
1: Dell'ubiquità, non sai cosa ti sei persa.
0: E questi erano i Duran Duran. Adesso torniamo. Vota Simon. Io sono per il vota Simon.
2: Vota Tony.
0: Per il vota Tony chi abbiamo?
2: Vota Tony. Highly Strong, sempre del 1984, tratto dall'album Parade. Allora, devo dire. Allora, sì, io sono pro Spandau Ballet, però in effetti Duran... li ho rivalutati, sono bravi, hanno continuato a suonare, e invece gli Spandau Ballet si sono sciolti, questo gruppo attivo dal 79 fino al 2019, e adesso Tony Hadley se la canta e se la suona da solo ovunque in Italia, viene spessissimo, l'ho visto anche 2 anni fa qui a Cattolica.
0: Ha rotolato per venire in Italia?
2: Non ha rotolato, cara, perché anche Simon non è che un panzotto, cavolo, l'anno scorso a Sanremo, dai, sì. Un tantino pietosino, dai.
0: Diciamo.
2: All'anima in bolsi, che solo noi ci imbolsiamo.
1: Tony, l'ho visto dal vivo insieme alla Lucia, devo dire
2: la
1: che
2: voce,
1: è bravissimo,
2: la voce impeccabile,
1: non ha perso smalto per niente.
2: E poi lui beve il limoncello.
1: Gli
2: piace l'Italia, limoncello, whisky, e devo dire noi ce lo siamo goduti sotto la pioggia e lui tutto felice, limoncello, e quindi io vi lancio Highly Strong.

0: E abbiamo ascoltato la mitica A View to a Kill dell'85, voci meravigliose quelle dei Duran Duran. Il 1985, dovete sapere che per i Duran Duran è stato un anno di rottura, perché diciamo che mentre il 9 febbraio hanno partecipato come super ospiti al Festival di Sanremo, decisero poi di prendersi una pausa. John e Andy Taylor fondarono con Robert Palmer e Tony Thompson i Power Station. Vi ricordate Some Like It Hot, Get On?
1: Sì, sì.
0: Ecco, John Taylor era meraviglioso e poi poveretto ha avuto un declino di salute, diciamo così. E mentre gli altri Simon Le Bon e Nick Rhodes formarono gli Arcadia assieme a Roger Taylor, un gruppo un po' più sofisticato rispetto ai Power Station, ma meno di impatto. E si riunirono però per la colonna sonora del film James Bond, agente 007 bersaglio mobile, con questa meravigliosa canzone View to a Kill, con un video veramente veramente divertente, in stile spionistico ambientato sulla Tour Eiffel. Le Bon include il video, conclude il video parafrasando una delle famose frasi di James Bond: Bon, I'm Simon Le Bond. In realtà forse dice Bon, Simon Le Bon.
2: Può essere.
0: Ecco, però la frase originale era the name's Bond, James Bond. Quindi insomma, dai, il battutone che ha fatto ridere tutti le fans in visibilio. Però diciamo che per riassumere un pochettino anche il rapporto Spandau-Duran, hanno fatto anche qualcosa di insieme, soprattutto qualche progetti benefici.
1: Sì.
0: E per portare la palla dal lato Duran, diciamo che la voce di Simon è un po' il pezzo che ha cantato Simon è un po' più lungo rispetto a quello di Tony. Votate Duran, è la mia ultima parola. Ti lascio la parola a te adesso.
1: A questo ricordo, Band-Aid.
0: Sì, Band-Aid, meravigliosa.
1: Ecco, Band-Aid, Do They Know It's Christmas. A fine 1984, un reportage della BBC portò all'attenzione pubblica la grave carestia che aveva colpito l'Etiopia tra il 1984 e il 1985. Il cantante irlandese Bob Geldof, vedendo il reportage, ne fu talmente colpito da decidere di produrre un disco i cui ricavati sarebbero stati impiegati per migliorare la situazione del paese africano. Contattò quindi Midge Ure del gruppo Ultravox ed insieme scrissero il brano Do They Know It's Christmas. A novembre Geldof apparve nello show radiofonico BBC Radio 1 dallo speaker Richard Skinner, ma invece di discutere del nuovo album, motivo per il quale era stato invitato, pubblicizzò l'idea del singolo di beneficenza, suscitando un grande interesse nei media. In breve tempo Geldof ottenne la collaborazione di numerosi altri artisti, uniti sotto il nome collettivo di Band-Aid. Ed è una canzone stupenda che ancora cantiamo tutti i Natali, viene fuori, e appunto Simon Le Bon e Tony Hadley hanno partecipato, e è vero, Simon ha cantato di più. Dai, bisogna essere sì.

0: accendi l'estate, ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Je suis venu te voir comme ça sans trop savoir.
4: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio Benvenuti, come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro

L'impegno è semplice e radicale. Dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte. In realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pomme ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pomme, come preferite, un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pomme in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento, presente in questa canzone, è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pomme canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco come rito è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

0: Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.
1: I'm facing a new, I'm facing a new, I'm facing.

0: E lei era Anaïs Rousseau. Il prossimo brano che vi propongo ha un'introduzione dove Anaïs Rousseau spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rousseau e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rousseau et je vais interpréter Les Colombes.

0: E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti: Mentissa, Pomme e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera romagnola.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito. Al decimo posto troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con A Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto dove troviamo i The Revivalist con Heartstop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.
2: Darling, why'd you go and listen?

0: Siamo arrivati al quarto posto dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clouds con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi e grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa. Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slav, Gypsy Kings, in concerto. Info su www.tushanjazzforslav.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slav, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti ancora una volta nello studio 1 di Radio Talpa, purtroppo ancora una volta a rendere omaggio ad un grande artista che ci ha lasciato. Parliamo di David Clayton Thomas, una voce che accende il sangue. Bene, questa sera da Radio Talpa apriremo le porte ad una voce che non si è limitata a cantare. Una voce che accende, che spinge, che trascina. Una voce che sembra uscita da un fiume in piena, capace di mescolare il caldo del soul, la potenza del rock e la precisione del jazz. Una voce che ha attraversato tempeste personali, fughe, notti senza casa e che proprio da quelle ferite ha tratto la sua forza più luminosa. E allora oggi, da questi microfoni, vogliamo rendere omaggio a David Clayton Thomas, l'uomo che ha dato un volto e un respiro inconfondibile ai Blood, Sweat and Tears, trasformando una band già coraggiosa in un organismo vivo, pulsante, capace di fondere generi come nessuno aveva mai osato. E allora lasciamo che la notte si avvicini, perché quella che vado a proporvi non è solo musica, ma è un viaggio dentro una voce che ha saputo trasformare la rabbia in arte, la strada in poesia, il dolore in un grido che ancora oggi vibra come un diapason nel cuore di chi ascolta. Lui è David Clayton Thomas.

David Clayton Thomas nasce in Canada, ma la sua vera patria è la strada. Un'infanzia difficile, un padre violento, fughe continue, la musica diventa rifugio e arma, un modo per sopravvivere e per dire al mondo «Io ci sono». Quando arriva a New York e incontra Blood, Sweat and Tears, succede qualcosa di irripetibile. La sua voce diventa il motore di una rivoluzione sonora. E con lui la band esplode. Ad esempio, questo Spinning Wheel, un girotondo di fiati e filosofia, un brano che sembra danzare sopra la vita mentre la osserva dall'alto.

Noi quest'oggi, nel rendere omaggio a David Clayton Thomas, andremo ad ascoltare alcune delle sue canzoni più famose, come questa, You've Made Me So Very Happy, la dichiarazione d'amore più potente mai cantata con un'orchestra jazz rock alle spalle.

La sua presenza scenica è magnetica. Non un frontman, ma un predicatore laico, un uomo che canta come se ogni nota fosse una confessione. E quando lascia la band per seguire la sua strada solista, porta con sé quella miscela unica di soul, jazz e rock che lo rende riconoscibile in un istante. Ancora un brano, questo è God Bless the Child. La sua interpretazione è un monumento, rispettosa, intensa, scolpita nel silenzio.

È sempre lui, David Clayton Thomas, con Lucrezia McCavell. Qui emerge il suo lato più teatrale, più sporco, più blues.

David Clayton Thomas non è solo un cantante, è un ponte tra mondi musicali, un uomo che ha trasformato la sua vita difficile in un'arte che non chiede permesso, che entra e semplicemente resta. E così, care amiche e cari amici, abbiamo attraversato insieme, velocemente, la vita e la voce di David Clayton Thomas, un uomo che non ha mai smesso di cercare, di spingere, di credere che la musica potesse essere un modo per rimettere ordine nel caos. Le sue canzoni non sono semplici brani, sono stanze in cui entri e ti siedi, lasciando che i fiati ti avvolgano, che la sua voce ti scuota, che il ritmo ti ricordi che sei vivo. Sono pagine di un diario scritto con il sangue, il sudore e le lacrime, proprio come il nome della band che ha portato nel mondo. E allora lasciate che Spinning Wheel continui a girare nella vostra mente, che You've Made Me So Very Happy vi strappi un sorriso e che And When I Die vi ricordi che ogni istante è prezioso. E così, oggi abbiamo raccontato velocemente la vita di David Clayton Thomas, come giusto che sia, per un grande personaggio, per la sua musica che ci ha accompagnato in tanti anni. Buona serata, tribù di

0: Radio Talpa presenta Paesaggi Culturali.
1: Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori. Abbiamo iniziato con un piccolo inghippo tecnico, la sigla non voleva partire e poi è partita. Siamo contenti e cominciamo.

Il tema della trasmissione di oggi è molto bello, interessante. È il nostro core business, diciamo quello lì. Parliamo di rock, della chitarra elettrica. Infatti il tema è la chitarra elettrica, la scossa del rock. La storia del rock sarebbe incomprensibile senza la chitarra elettrica. Tutto iniziò con la mitica Fender alla fine degli anni 50, poi le band storiche, i più grandi chitarristi, i grandi concerti di massa. Poi negli anni il termine rock è diventato un po' più generico, utilizzato per indicare una grande varietà di sottogeneri musicali che si sono sviluppati nel corso del tempo, come la musica pop. I testi spesso parlano di amori romantici o impossibili, tormentati, ma affrontano anche un'ampia varietà di altri temi che sono spesso sociali e politici. La trasmissione propone un breve viaggio nell'esplosivo mondo del rock dagli anni 60 ad oggi. Parleremo anche di due libri che raccontano la chitarra elettrica e tutto il mondo variegato del rock che è girato intorno per decenni e decenni. C'è una colonna sonora molto ampia, un po' da pelle d'oca, perché ascolteremo i migliori chitarristi. Abbiamo le classifiche dei primi 100 chitarristi mondiali, formulata dal mitico rivista Rolling Stone. Ecco, però una precisazione, perché questa trasmissione io e noi di Radio Talpa la vogliamo dedicare ad un amico, a un talpista che è scomparso qualche anno fa. Si chiama Enrico De Nicolò e tutti lo chiamavamo Fender, perché lui aveva due miti: la Fender, appunto la chitarra elettrica, e il Frank Zappa. Lui aveva, non suonava da nessuna parte, però aveva questa passione incredibile e si era comprato appunto una chitarra Fender, e noi abbiamo in archivio diverse foto nella sua camera, eccetera, che imbraccia con grande passione e amore, come se fosse un amore, questa chitarra. Ecco, per cui lo ricordiamo il nostro grande amico Enrico De Nicolò. E ricordo che i primi anni, nel 77, lui faceva appunto delle trasmissioni sulla Fender e spiegava, ed era una roba incredibile, trasmissione in diretta, cos'è la Fender, il Mood, i sintetizzatori, gli amplificatori e tutta una serie di cose anche tecniche, ma soprattutto poi le collegava al suo mito che era Frank Zappa e i grandi chitarristi dell'epoca. Ma noi cominciamo subito e ovviamente parliamo del numero uno. Tutte le classifiche sui grandi chitarristi mondiali, c'è sempre lui, Jimi Hendrix, e lo facciamo ascoltare con Hey Joe.

Hey Joe, il mitico Jimi Hendrix. E cominciamo a parlare di questo primo libro. È un libro scritto da Dave Hunter, un esperto di storia della chitarra elettrica, che ha deciso di raccontare in un bellissimo volume Fender 75 anni, perché la Fender compie 75 anni ed è praticamente la più importante, la più famosa, quella che si è affermata a livello mondiale. Il libro è stato edito da Edizioni Atlante. Ci sono delle bellissime foto, pagina per pagina si scorre non soltanto visivamente l'evoluzione delle varie chitarre elettriche, della Fender, ma anche poi i musicisti, i grandi che poi l'hanno tenuta nelle mani e hanno fatto vibrare quelle corde, ma hanno fatto vibrare anche molti di noi. Noi ci mettiamo perché il rock è stato un tipo di musica che è stata anche un'identità per generazioni intere. E allora l'elettrica che diede la scossa al rock and roll è un bel volume, ripercorre la storia delle chitarre Fender dalla Esquire alla Mustang fino alla mitica Stratocaster, migliorata soprattutto grazie poi alle dritte di molti musicisti. Noi adesso ci ascoltiamo un altro grande chitarrista, ma è di un gruppo, la classifica Rolling Stones lo mette al quarto posto e si tratta di Keith Richards, ovviamente Rolling Stones, e ascoltiamo Painting Black.

0: Rolling Stones, Paint in Black, con Keith Richards, il chitarrista per eccellenza di questa mitica band. La classifica di Rolling Stones, che è un po' datata, 2011, però già lo collocava ben al quarto posto. Vediamo un po' di raccontare un po' la storia di come viene fuori questa intuizione della chitarra elettrica, sempre da questo libro che parla della Fender 75 anni, e dice che il futuro è qui praticamente dopo questa invenzione. Era il 1946 quando Leo Fender cominciò la sua avventura nel mondo delle sei corde, iniziando a concepire e costruire delle chitarre che prima semplicemente non c'erano, e il libro segue con passione l'evoluzione dello strumento, attraversando anche la vita di chi, come le chitarre Fender, ma anche con i suoi amplificatori, ha scritto pagine fondamentali nella storia musicale del Novecento, da Buddy Holly a Jimi Hendrix, a Eric Clapton, a Keith Richards, che abbiamo appena ascoltato, da Bruce Springsteen, che ascolteremo dopo, a Kurt Cobain dei Nirvana, fino a Country Barnett dei nostri giorni. Alla metà degli anni 50 il futuro sembra a portata di mano, le tecnologie entrano a far parte della vita quotidiana di tutte le famiglie, di tutti i posti di lavoro, l'elettricità si diffonde ovunque e con essa gli elettrodomestici, tutto si attacca ad una spina e cambia natura, cambia funzione, diventa più semplice, utile e moderno. Ecco, la Fender rappresenta la modernità sul piano degli strumenti musicali. Noi ci ascoltiamo Bruce Springsteen, che è un famosissimo chitarrista, insomma, veramente non c'è niente da dire, però guarda caso, non so se con malizia o con dovizia, la classifica di Rolling Stones lo mette al 96esimo posto su 100 classificati. Ma noi ci ascoltiamo subito il nostro Bruce Springsteen, Born to Run.
1: Nobody wins unless everybody wins.

Bene, lasciamo Bruce Springsteen e continuiamo col racconto di questo libro, Fender 75 anni. La Fender ha un volume molto elevato, senza che ciò corrisponda ad uno sforzo fisico. Ha un aspetto futuribile e un'immagine forte. Non è solo uno strumento musicale, insomma, ma ha una chiave, è una chiave che si ha, apre tutte le porte del futuro, consente di dire quello che fino ad allora non era stato detto, di suonare cose semplicemente nuove, e veramente nuove, di cambiare il mondo sostanzialmente, e a contribuire in maniera fondamentale a questo cambiamento fu proprio Clarence Leonida Fender, dove tutti lo chiamano Leo. Questo è il suo nome. Leo non era un musicista, era nato il 10 agosto del 1909 in California, aveva preso qualche lezione di musica da giovane, ma era l'elettronica ad affascinarlo. Autodidatta, sperimentatore instancabile, Fender intuì che esisteva un mercato di massa per gli strumenti musicali e una generazione nuova per la quale la musica aveva un significato diverso e che costituiva un mercato completamente nuovo. Prima abbiamo citato Kurt Cobain in Nirvana, e allora ascoltiamo.

Kurt Cobain con i Nirvana, e continuiamo il racconto, perché a questo punto è nata una regina, la Fender. Nel 1954 Leo mise la firma sulla più amata ed emblematica, la chitarra rock per eccellenza, la Stratocaster, utilizzando molti suggerimenti di musicisti e professionisti dell'epoca. La chitarra aveva tre pick-up che consentivano maggiori possibilità sonore, mentre il design a doppia spalla mancante rendeva molto meno complicato e faticoso l'accesso agli ultimi tasti. Le chitarre Fender hanno permesso ai chitarristi elettrici di trasformarsi in divi molto più di quanto non abbiano fatto prima i sassofonisti, i pianisti, i solisti di qualsiasi strumento, per merito di un suono, anzi di una vibrazione, una semplice vibrazione amplificata da un pick-up, un piccolo passo, apparentemente un espediente, un ritrovato tecnico nato per esaltare in contesti orchestrali l'altrimenti delicato suono della chitarra acustica. Eppure quella semplicissima invenzione ha generato un mondo più che elettrico, elettrizzante. E non possiamo non parlare però di un grande, di Bob Dylan. La prima fase era la chitarra acustica, l'armonica, ma poi anche lui si è elettrificato, e lo ascoltiamo qua subito con il brano Like a Rolling Stone.

Bene, lasciamo il nostro Bob Dylan inossidabile, like a Rolling Stone. Continuiamo il nostro racconto, perché qui ovviamente poi sono passati tutti: Pink Floyd, i Beatles, Frank Zappa, il genio di Jimi Hendrix e quant'altro. Però a questo punto la chitarra elettrica non è più un semplice strumento, è diventata un'icona, una bandiera che sventolava e sventola ancora sui sogni di un'era, una magica antenna capace di captare desideri, sogni, visioni e tradurle in musica. In un certo senso la chitarra elettrica era il rock, ripeto, la chitarra elettrica era il rock, ne incarnava il suono profondo, l'anima vibrante, un simbolo prepotente di inaudita potenza. La consistenza delle solid body di Fender, Fender in testa, perché poi ci sono anche altri costruttori, ha assunto caratteri quasi feticistici. A molti bastava toccarle, possederle, strimpellarle quel che si poteva, provando il gusto di lanciare un Mi maggiore a tutto volume. Oggi la musica è cambiata, si è digitalizzata, ma l'importanza della chitarra elettrica non è stata neanche scalfita, e le nuove tendenze del rock lo confermano. Adesso noi ci ascoltiamo un brano del 1966 che molti ricorderanno, sono i Trox. Eccolo qua, Wild Thing.

But I wanna know for sure. Come on, hold me tight.

you move me. But I wanna know for sure. So come on.

Waltzing, The Trucks, e un vecchio brano del 66. E prima vi abbiamo parlato appunto della storia della Fender, Leo Fender, e dal libro di Dave Hunter, e il titolo, per chi fosse interessato, Fender 75 anni, edizioni Atlante. E qui abbiamo sotto mano la classifica dei 100 chitarristi più famosi, più importanti del mondo, stilata nel 2011, è un po' datata questa data, però stilata dal mensile, diciamo dal magazine, la rivista Rolling Stones, che sicuramente è la più qualificata a livello mondiale sul tema rock e in tutte le sue sfaccettature. Adesso noi, stilando qua, abbiamo visto che Jimi Hendrix è il primo posto, lui è un mito, poi abbiamo Eric Clapton, poi abbiamo Jimmy Page. E chi era Jimmy Page? Il chitarrista dei Led Zeppelin, e l'ascoltiamo in Vola Vola Love.

Led Zeppelin, il grande chitarrista Jimmy Page. E non possiamo fare un'amara considerazione, purtroppo, che in questa classifica tra i 100 chitarristi più importanti del mondo non c'è neanche un italiano. Questo dimostra che il rock in Italia, la tradizione era la canzone melodica che poi veniva dal melodramma, eccetera, e ha fatto fatica a sfondare, anche se poi un po' per imitazione, un po' con le cover, un po' per invenzioni di artisti importanti, diciamo, poi il rock italiano si è ritagliato una bella fetta di, diciamo così, di popolarità, ma anche sono fuori eccellenze incredibili. E non possiamo però adesso non fare un salto da Jim Morrison con i suoi Doors. Eccolo qua.

Jim Morrison, The Doors. E adesso presentiamo un altro libro, anche questo molto importante, ed è stato scritto recentemente da due italiani. Si tratta di Luca Masperone e Stefano Tavernese, sono due musicisti, due esperti. E il titolo di questo loro libro è La storia della chitarra rock, editore Oepli. Il titolo dice già tutto, no? Comunque noi brevemente leggiamo i contenuti di questo libro. Più di 100 anni di eventi e storie raccontati attraverso i protagonisti, la musica, i luoghi e l'evoluzione degli strumenti. Chi ha costruito la prima chitarra elettrica? Si chiede, e noi lo sappiamo perché ve l'abbiamo raccontato, Leo Fender. Contro chi combatteva Santana sul palco di Woodstock? Veramente non lo sappiamo, almeno io non lo so. Come è nato il suono di Hendrix? Lì c'è la magia anche. Come è arrivato il blues in Inghilterra e il rock? Chi è Charlie Patton? La risposta a queste altre 1000 domande in un volume riccamente illustrato, concepito come un unico appassionante racconto, con oltre 300 foto che fanno da corollario ad un viaggio attraverso 100 anni di evoluzione della musica e della chitarra, dal blues al rock, dal jazz al fusion, dall'hard rock fino all'heavy metal. Il beat inglese degli anni 60, il folk, il rhythm and blues, il glam, il progressive, il country rock, eccetera. Curiosità, aneddoti e storie sui protagonisti e i loro strumenti preferiti. Analisi dettagliate e approfondite per conoscere tutto, ma proprio tutto, sulla storia dell'evoluzione della chitarra rock. Bene, ripeto il titolo, La storia della chitarra rock, Oepli editore. Ma noi ci andiamo a ascoltare un brano del 74 e loro sono i Deep Purple, Burn.

chitarre che ci fanno stremolire il sangue. E adesso, per non farci mancare niente, ritorniamo alle Zeppelin, Black Dog.

lies make me a happy.

Zeppelin, grandi vibrazioni, Jim Page, Led Zeppelin. La rivista Rolling Stones lo colloca esattamente al terzo posto nella classifica dei 100 chitarristi più famosi del mondo. E vabbè, qua ci sono anche altri che scalpitano. Vi invito a rimanere all'ascolto perché abbiamo quasi ancora un'oretta di trasmissione e le chitarre vibreranno ancora in maniera forsennata, come diciamo a Catolga, da stremolì al sangue. E beh, qui abbiamo David Gilmour con i suoi Pink Floyd, che la rivista lo colloca esattamente al 14° posto, e noi ci ascoltiamo un brano straordinario, Money. Vorremmo ascoltarlo. Money. Money si fa desiderare.

non riesco a sbloccare. Mi tocca, perché questa piastra qui adesso mi fa i capricci, e l'unico modo è cambiare piastra. Io intanto sto qui con una figura del cavolo, lo sostituisco, lo mettiamo in quest'altra piastra, e c'è una piastra nuova oggi che evidentemente la mia ignoranza mi lascia così. Eccolo qua, andiamo al 9, ecco qua,

Eccolo, usate la figura di merda, come si dice in questi casi, ma dovrò risolvere il problema dell'altro piastro.

Bene, lasciamo David Gilmour e i Pink Floyd, sono la mia passione, lo dico sempre, mi ripeto, e continuo un po' il racconto di questo libro, che è La storia della chitarra rock, di Luca Masperone e Stefano Tavernese, ed è un libro che gli amanti del rock o chi fa radio o chi ha la passione della musica dovrebbe averlo sul comodino. E dice la recensione: si esce frastornati dalla lettura di questo incredibile libro, un fiume in piena di nomi, citazioni, curiosità, aneddoti, titoli di album. I due autori regalano ai lettori un lavoro immane di ricerche e di analisi con sapienza, cultura e professionalità. Al centro la chitarra, tutte le sue potenzialità tecniche, l'evoluzione del suo suono, la tecnologia, le invenzioni, la produzione di strumenti che hanno segnato le tappe della musica: Fender, Gretsch, Gibson, Martin, gli amplificatori Marshall, eccetera, eccetera. Grandi perizie, novità continue del suono, ma oltre alla tecnica c'è la passione, la poesia di tutte queste storie che si succedono in un continuum che è a suo modo musicale. Poi c'è la chitarra nelle mani di chi l'ha sfatta, che ha fatto queste magie, grandi musicisti, eccezionali innovatori, virtuosi e folli, star del palcoscenico. Il libro ci racconta i loro riff più duri, fraseggi imprevedibili, le distorsioni che hanno fatto esplodere pubblico e critiche, i pionieri che si sono distinti per la loro idea di suono, personalissimo, con eredità e debiti, ma sempre con il cuore del talento. Ci sono tutti, nessuno escluso, nomi epici e punti di riferimento: B.B. King, Elvis Presley, Beatles, i Rolling Stones, Carlos Santana, gli Who, Doors, David Gilmour, Syd Barrett, Mark Knopfler, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, i Metallica, eccetera, eccetera. Le loro chitarre, la loro idea di musica, l'intuizione che ha fatto la differenza. Ma accanto a questi nomi noti, che sono noti a tutti, si scopre tanta storia in una rassegna di musicisti eccelsi, tantissimi, diversissimi esploratori del suono, e si rende omaggio a loro, ad Alan Holdsworth, lui sopra di tutti, sperimentatore vero, una musica dalle geometrie complesse la sua. E si dà spazio anche all'acustica, il suono viscerale di Michael Hedges, personalità scenica, linguaggio musicale senza precedenti. Si parte dal blues, si attraversa il beat inglese, il folk, si arriva al heavy metal e oltre, fino ai sintetizzatori di Martin Gore, fino ai Nirvana. E ancora più in là, il crossover delle ultime generazioni alla contaminazione che parte dalla riscoperta della tradizione alla consapevolezza delle radici. Ecco, questo è grosso modo questo libro che consigliamo, La storia della chitarra rock, Epli Editore. Adesso noi ci ascoltiamo, vabbè, insomma, quel passoide di Angus Young degli AC/DC. Eccolo qua.

la CDC, Angus Young, che è la rivista Rolling Stones, lo mette esattamente al 24esimo posto. Comunque qui ragazzi si schitarra a tutto volume, ma noi continuiamo su questa strada delle vibrazioni e ci andiamo a ascoltare poco di meno che, come si chiama quello lì, i Deep Purple, Smoke and the Water.

Bene, lasciamo i Deep Purple con questo metallo duro e andiamo ad uno più classico. Neil Young, un grande chitarrista, tanto che la rivista Rolling Stone lo mette al 17° posto, e noi ci andiamo ad ascoltare Southern Man.

0: e Black Sabbath, e qui ci danno giù Paranoid Belgium. E vabbè, facciamo una capatina a Woodstock, e lui è Richie Evans, Freedom.
1: Are you sitting comfortable two square on your body? Then we'll begin.

Bene, siamo Richie Evans con la sua Freedom, Libertà, un inno sostanzialmente di Woodstock di quegli anni, perché c'è un certo Ted Nugent che scalpita, che dice: vuol far ascoltare Vango Tango.

Bene, sfumiamo Ted Nugent. Sì, perché è entrato un signore qui con i pantaloncini corti, una specie di coppola nella testa. Mi ha detto: sono Angus Young. Gli AC/DC. Dice: sì, scusa, ma avete messo soltanto un mezzo brano. Fatemi ascoltare un altro. Va bene, caro Angus.

Che spettacolo. Goodbye, goodbye. Qui era proprio venuto di persona Angus Young. Anche gli ho detto: guarda, che fuori freschino, mettiti un pantaloncino lungo, perché altrimenti con quello quei Bermuda prendi freddo. Adesso ci sono anche delle band più giovani, e questi sono i Greta Van Fleet, che li ascoltiamo. Chitarra sempre protagonista.

Bene, lasciamo i Greta, un assaggio adesso dei Red Hot Chili Peppers, questa nuova formazione che continua nel solco del rock.

di questa carrellata di chitarre. Abbiamo parlato anche di due libri, La storia della chitarra rock, di due scrittori, musicisti italiani, sono Luca Masperone e Stefano Tavernese, e poi abbiamo parlato della Fender, tutta la sua storia, attraverso il libro di Dave Hunter, che Fender 75 anni, edizioni Atlante.

Bene, un piccolo assaggio perché siamo in conclusione e con il numero uno dei chitarristi mondiali, Jimi Hendrix, Foxy Lady.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati a questo secondo appuntamento di Arte Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Sono Federica Calcagliandro e in questa puntata proveremo assieme ad esplorare il mondo straordinario di Banksy, artista di strada, pittore, attivista politico e regista inglese, la cui identità è rimasta a lungo oggetto di speculazioni. In un'intervista pubblicata nel 2003 sul quotidiano The Guardian, Banksy viene descritto come bianco, 28 anni, vestito trasandato, jeans, maglietta, un dente d'argento, catena d'argento e orecchino d'argento. Dopo aver iniziato l'attività artistica a 14 anni, viene espulso dalla scuola per finire anche in carcere per piccoli reati. L'attenzione maniacale nel mantenere il mistero intorno alla sua persona sono una

conseguenza inevitabile del fatto che l'anonimato è vitale perché i graffiti sono illegali. Baxi inizia l'attività artistica alla fine degli anni Ottanta in qualità di membro del collettivo DBZ, insieme ad altri due artisti conosciuti come Cato e Tess. Il lavoro del collettivo fa parte della più ampia e fervida scena underground di Bristol. Le ipotesi più accreditate associano l'identità di Baxi a un fantomatico Robin Cunningham, nato nei pressi di Bristol nel 74, che pare abbia iniziato a utilizzare il nome di Robin Banks e successivamente Banksy. Per delineare la traiettoria identitaria di questo personaggio così misterioso, ci viene incontro proprio la musica, che scorrerà sempre parallela e interscambiabile con l'attività artistica di Banksy. All'inizio degli anni 90 a Bristol è operativa una ska band che si fa chiamare Mother Samosa. Il primo CD, licenziato nel 1993, e le due audiocassette che lo precedono hanno copertine disegnate da un certo Robin Cunningham.

La fama di Banksy aveva cominciato a diffondersi fra Bristol e Leicester a cavallo fra gli anni 80 e 90, attraverso le sue opere da strada satiriche accompagnate da epigrammi sovversivi e dove l'umorismo oscuro si combina coi graffiti, eseguiti dapprima a mano libera, poi con la caratteristica tecnica dello stencil, appresa e mutuata dal graffitista francese Black Lera. Il lavoro di Banksy si sviluppa nella scena underground di Bristol, dove è comune la stretta collaborazione tra artisti di strada e musicisti. Proprio l'artista inglese afferma di ispirarsi a 3D, noto graffitaro e fondatore del gruppo musicale dei Massive Attack, a cui lo stesso Banksy si sospetta abbia aderito come musicista. Le opere di Banksy vengono realizzate su superfici pubbliche, come muri, ponti, carrozze di treni e installazioni autocostruite. Le stesse installazioni venivano poi messe in vendita, spesso anche rimuovendo il muro o le superfici su cui erano dipinte. Gran parte del suo lavoro può essere pertanto classificato come arte a tempo. La relazione fra musica e graffito, insieme al collegamento fra Banksy e Robin Cunningham, trova altre tracce nel progetto Vibronix. Si tratta di un gruppo dub di Leicester, il cui frontman, Steve Gibbs, alias Stevie Vibronix, in una intervista racconta una storia, secondo la quale, tra la metà e la fine degli anni 90, un artista chiamato Robin progettò il logo dei Vibronix e che questo stesso artista, Robin, altro non poteva essere che Banksy. In quello stesso periodo c'era attiva a Leicester una coppia di DJ chiamata Tom e Banksy e un famoso festival che si teneva in città a metà degli anni 90, frequentato da molti street art provenienti da Bristol, incluso probabilmente lo stesso Banksy. È quindi molto probabile che Robin, fan della musica ska e dub, nonché firmatario dei progetti grafici per seminali band di quel genere musicale, sia riconducibile a Banksy. Da quelle remote e semi sconosciute collaborazioni vi propongo l'ascolto di Ja Light Ja Low del collettivo dub Vibronix.

Dopo queste opere grafiche rilasciate col nome di Robbie Cunningham, a partire dal 1998 o 99, è certa l'apparizione di Banksy sulla scena musicale londinese, dove, oltre all'arte di strada, si cimenta nella realizzazione di copertine per numerosi artisti. Per il suo lavoro di strada, a partire dal 2000, Banksy inizia a utilizzare la tecnica dello stencil, ideata dal graffitista francese Black Leroy e che garantiva la realizzazione di graffiti in tempi molto più contenuti. Sfuggire ogni volta alla polizia, nascondendosi nei modi più avventurosi e naif, stava diventando complicato e pericoloso anche per i temi trattati nei suoi lavori. Le immagini sorprendenti e divertenti, combinate a slogan, lanciano messaggi antimilitaristi e anticapitalisti. Le opere colpiscono per i personaggi variegati, che includono topi, scimmie, poliziotti, soldati, bambini e anziani. Il primo grande murales accreditato a Banksy è stato The Midwest, realizzato nel 1997, per coprire la pubblicità di un ex ufficio di avvocati a Bristol. Esso raffigurava un orsacchiotto impegnato nel lanciare una bomba Molotov contro tre poliziotti antisommossa. Ma è solo dopo il trasferimento a Londra che i lavori di Banksy cominciano a fare veramente rumore. Leopard and Barcord, Bomb Huger, Love is in the Air sono tutte opere del 2002 che finiscono nella sua prima mostra ufficiale, allestita a Los Angeles presso la Galleria 33 e un terzo. In quello stesso periodo Banksy lavora assiduamente alla progettazione grafica per musicisti di varia estrazione, con prevalenza hip hop, legandosi a etichette specializzate come Wall of Sound Record e la sua controllata Ultimate Dilemma. Nel 2000 è rimasta famosa la copertina di un album di autori vari, We Love You, Soul of Us, basata sull'opera I Lanciatori di Fiori, altrettanto famoso graffito realizzato dall'artista inglese in Israele.

All'inizio degli anni 2000, la fama di Banksy raggiunge dimensioni planetarie. Insieme a Shepard Fairey, D-Mott ed altri artisti, crea opere per una mostra semi-permanente a Sydney, in Australia. All'inaugurazione partecipano migliaia di persone, venute a vedere il graffito più grande mai realizzato dall'artista inglese, 2,5 x 9 metri. Nel 2003 viene organizzato a Londra Turf War, evento in cui le opere sono dipinte su animali vivi. Maiali coi colori della polizia, pecore con strisce da carcerato, una mucca con il viso di Andy Warhol, ma anche un'immagine della regina, ritratta come una scimmia. La mostra, annunciata solo il giorno prima dell'inaugurazione, includeva anche classici dipinti ad olio vandalizzati, come lo Stagno delle Ninfe di Monet, adattato per includere detriti urbani, rifiuti e un carrello della spesa che galleggia nelle acque dello stagno. La notorietà di Banksy attira anche la curiosità di molte band pop rock di fama internazionali, per le quali viene chiamato a collaborare. Le copertine dei dischi diventano un modo prorompente per portare la sua arte nelle case e nei club, dove quella musica viene ascoltata. Il tratto distintivo delle cover è quello già visto sui muri in tante parti del mondo. Per Think Tank, disco del 2003 dell'inglese Blair, Banksy ritrae una coppia abbracciata con le teste coperte da scafandri da palombaro. Il disegno, forse la sua cover più conosciuta, è parte di una serie di opere divenute oggetto del desiderio di collezionisti e vendute a prezzi da capogiro. Lo studio per la copertina di Think Tank è stato battuto da Sotheby's alla cifra record di $516,000. La musica dell'album continua il progressivo distacco dei Blair dal Britpop dei primi dischi. Lo stile è caratterizzato dall'uso di campionamenti, loop ed effetti di musica elettronica, con accenti di trip hop, dub e musica africana. In perfetta sintonia col lavoro di Banksy, le tematiche maggiormente ricorrenti sono la pace, l'antimilitarismo, l'amore e l'estremismo politico.

La provocazione sovversiva di Banksy si manifesta assai di frequente con attività ai limiti della legalità, anche se attraversare quei limiti si trasfigura in un modo quasi innocente, persino glorioso per lo splendore e l'eccesso delle sue manifestazioni. Nel 2004 Banksy falsifica banconote da 10 sterline, sostituendo l'immagine della regina con quella della principessa Diana, cambiando il testo da Bank of England a Banksy of England. Nonostante la riproduzione delle banconote sia un reato, esse hanno avuto usi molteplici da parte dell'artista. La più eclatante è stata certamente la tiratura limitata di 50 poster firmati, contenenti 10 banconote non tagliate, prodotti e venduti per 100 sterline l'una, per commemorare la morte della principessa Diana. Uno di questi poster è stato battuto all'asta nel 2007 dalla casa Bonhams di Londra per la cifra record di 24.000 sterline. Di stampo prettamente antimilitaristico sono l'opera Napalm, dove Banksy reinventa l'iconica fotografia di Nick Hutt, Terror of War, scattata nel 1972 dopo un terribile bombardamento dell'aviazione americana. Identico tema di fondo si trova nei graffiti presenti sul muro israeliano, costruito in Cisgiordania, di cui abbiamo citato l'opera Il lanciatore di fiori. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della povertà nel mondo, nel 2006 Banksy organizza a Los Angeles una mostra intitolata Barely Legal. L'installazione presenta un elefante vivo dipinto con motivi floreali rosa e oro, con carta da prati dagli espliciti riferimenti tematici. Sulla scia delle provocazioni più spinte nel 2006, dopo l'uscita dell'album Paris, debutto di Paris Hilton, Banksy distribuisce 500 copie della sua versione dell'album in 50 negozi. L'operazione commerciale della Hilton era stata talmente surreale che l'artista di Bristol, insieme al DJ Danger Mouse, decisero di reinterpretarla a modo loro. Il produttore musicale remisse il disco e Banksy reinventa l'artwork. Il tutto assume i contorni di un'operazione metafisica, mettendo alla berlina lo stile posticcio e vacuo della Hilton.

Nella seconda metà degli anni 2000, le opere realizzate da Banksy, per quanto sovversive e ai limiti della legalità, raggiunsero quotazioni stratosferiche, nettamente superiori alle stime fissate dalle maggiori case d'asta. Si parlò anche di effetto Banksy per indicare come l'interesse per l'arte di strada stesse crescendo sulla scia del successo commerciale ottenuto dall'artista di Bristol. Banksy, nonostante il successo, ha continuato a mantenere un certo distacco dal mondo delle case d'aste e dai mercanti d'arte. A un certo punto, sul suo sito web, apparve anche l'immagine di una scena all'interno di una casa d'aste. Mentre alcune persone fanno offerte per un'opera, una didascalia sentenzia: «Non posso credere che voi idioti comprate davvero questa merda». L'attenzione intorno al lavoro di Banksy ha comunque sempre vissuto di grandi contraddizioni. Mentre da un lato veniva premiato come miglior artista britannico vivente, premio rifiutato per continuare a mantenere l'anonimato, dall'altro le sue opere venivano bandite da numerose autorità locali come atti di vandalismo e puntualmente rimosse, distrutte o ridipinte. Tanto più discordanti sono i pareri sull'opera di writer graffitaro, tanto più cresce la tensione e l'interesse intorno ad essa, rasentando anche punte di assurdità. Come quando i proprietari di una casa con un murale di Banksy dovettero vendere l'immobile attraverso una galleria d'arte, dopo il fallimento delle offerte immobiliari, perché i potenziali acquirenti volevano rimuovere il murale. L'offerta fu battuta con la descrizione «murale con casa annessa». Nel 2009 un bel disegno di Banksy che riporta una squadriglia di elicotteri in assetto d'attacco viene utilizzato per la copertina di Flat Beat, EP a tiratura limitata di Dirty Funker. Il DJ inglese è un produttore di un mix fra house progressivo e oscura poesia tribale e si era già servito di opere di Banksy in alcune precedenti produzioni discografiche.

Nel 2010 Banksy produce e realizza Exit Through the Gift Shop, film documentario basato in parte sulla sua vita e sulle sue opere. Nel film, diretto con l'aiuto di Shepard Fairey, si susseguono interviste a street artist di primo piano, come Invader e gli stessi Fairey e Banksy. Il tour mondiale di presentazione del film è accompagnato da happening avvenuti nelle diverse sedi di proiezione, con la creazione di numerose opere d'arte strada da parte dell'artista inglese. Nel 2011 la pellicola è stata candidata persino al premio Oscar come miglior film documentario. In merito alla nomina, Banksy affermò: «Non condivido il concetto di cerimonia e premiazione, ma sono pronto a fare un'eccezione per quelli per cui sono nominato». L'affermazione in sé denuncia solo un'apparente riverenza verso i più comuni canoni estetici. Banksy ha infatti continuato a percorrere la sua strada, fatta di denunce sociali, battaglie sui diritti civili e sul clima, contro il fondamentalismo religioso e la guerra. Le sue opere mettono alla berlina le basi stesse del capitalismo e del mercato, incluso quello dell'arte, come quando organizzò l'autodistruzione dell'opera Balloon Girl, appena venduta all'asta da Sotheby's per 1 milione di sterline. Le opere di Banksy sono sparse ovunque, in zone di guerra come Palestina e Ucraina e nelle periferie più degradate. Le donazioni a favore dei senza tetto di New York, del servizio sanitario durante il periodo pandemico, a favore di Greenpeace e delle ONG che lavorano con rifugiati, le testimonianze contro lo sfruttamento minorile e il commercio delle armi confermano il suo attivismo e l'indole filantropica. Quanto più Banksy si dimostra irriverente e sarcastico nei confronti della società, che reagisce con la contestazione, rimozione o demolizione delle opere, tanto egli viene riconosciuto nel mondo come uno degli artisti e intellettuali contemporanei più autorevoli e influenti. Anche per oggi è tutto. Federica Chicalcaliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento fra 15 giorni con Arte Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità: corsare.

1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,

Good.

State ascoltando Sonorità Corsare su Radio Talpa Web Radio.

Ed era il bellissimo brano della celebre band blues rock africano del Mali, ovvero dei Tammy Crest, titolo del brano Tintarin, con in veste di special guest la celebre cantante e attrice marocchina Indy Zara, estratto dal loro album del 2020 a firma della Glitter Beat, titolo dell'album Tammy Tate, che significa speranza per un cambiamento positivo. I Tammy Crest sono stati anche inseriti nella bellissima colonna sonora del straordinario ed emozionante film del 2023, ovvero Io Capitano, di Matteo Garrone. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate alla 40ª puntata di Stazione Utopia, della voce e microfono di Barbara Guerra, curatrice e ideatrice di questo programma. Sono in compagnia e ci tengo subito a ringraziare Enrico Simoncelli alla console. E un profondo ringraziamento inoltre alle etichette discografiche e case editrici, ovvero Good Felax, per le sue bellissime novità discografiche di musica alternativa e indipendente. Iniziamo ora senza indugio, ricordandovi che ascolteremo un viaggio sonoro di musica di vario genere e latitudine. Si partirà andando in America, ascoltando una leggenda del blues, poi in Inghilterra, in Belgio, e per concludere e finire il viaggio si ritornerà negli Stati Uniti.

ed era la leggenda del blues americano, ovvero Bobby Rush. Titolo del brano You're Gonna Need a Man Like Me, estratto dal suo ultimo album dal titolo Oh Me Love For You, pubblicato quest'estate a firma della sua Deep Rush e con la TT Tigers. Bobby Rush è una star del blues americano, ha registrato dischi per quasi 70 anni ed ha all'attivo più di 400 registrazioni. Oltre ad aver pubblicato ben 27 album in studio a suo nome, vincitore di premi Grammy, ed è stato raccontato egregiamente nella docu-serie The Blues di Martin Scorsese. Andiamo avanti ora spostandoci a New York, esattamente nel quartiere di Brooklyn, con una giovane artista sperimentale polistrumentalista, ossia Contagia Chic, alias Rain. È uscito il suo terzo album dal titolo I Kill Your Dog per la Mexican Summer. È composto da 16 brani. Rain è anche uno dei nomi di punta del movimento indipendente americano, capace di coniugare gusto per il pop, sperimentazione elettronica, produzione innovativa e musica sognante. Ascoltiamo la strada del suo nuovo album dal titolo 5 to 8 Hours a Day.

Ora proseguiamo invece con un noto e giovane cantautore statunitense, nato in Texas e ora residente in California a Los Angeles, ovvero Devendra Banhart, che oltre alla carriera da solista ormai ventennale è anche membro del gruppo musicale Vetiver. A settembre è uscito il suo nuovo disco, il 12esimo, e il primo con la Mexican Summer, intitolato Fly Wig. Composto da 10 tracce, è stato prodotto e collaborato all'album la bravissima artista gallese Kate Le Bon. Noi ascolteremo il brano dal titolo Twin, Devendra Banhart. Sentiamo.

proseguiamo ora rimanendo in America con un trio disco soul, ovvero le Sei Shishi. Oltre al trio vocale, sono coadiuvate da una band di 5 musicisti. Hanno pubblicato il loro secondo nuovo album dal titolo Silver, composto da 16 tracce a firma della Karma Chief e Colomium Record. La band si ispira all'universo disco soul, evocando nostalgia per l'era dello studio 54, e infondono grinta e influenze globali per creare un suono e un'energia che sono interamente loro. Noi ascolteremo la terza traccia dal titolo Astral Plane, le Sei Shishi. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con un cantautore polistrumentista americano più importante della sua generazione. È nato nel 1975 a Detroit, nel Michigan, ovvero Sufjan Stevens.

questo punto rimaniamo ancora in America con una formazione rock del New Jersey di quattro elementi, ovvero The Gaslight Anthem. Il loro nuovo album si intitola History Books, è il sesto e primo in 9 anni per la TT Tiger. Contiene 10 brani e la title track ha partecipato un amico di lunga data della band, ovvero Bruce Springsteen. Inoltre hanno lavorato con l'acclamato produttore Peter Cates, produttore del National, Interpol. Il cantante e chitarrista Brian Fallow commenta queste parole: quando una band raggiunge un qualsiasi livello di successo o popolarità, è un dono, è davvero un miracolo poter fare la tua arte per vivere. Ora ascolteremo il brano dal titolo Autumn, The Gaslight Anthem. Sentiamo.

Ora proseguiamo invece andando in viaggio, spostandoci e cambiando geografia, cambiando latitudine e sonorità, andando in Inghilterra con i Public Image Limit di John Lydon, ex leader dei celebri Sex Pistols. I Peel sono una band unica di grande successo, con un curriculum che vanta singoli album nelle classifiche inglesi e internazionali. Il nuovo album, l'11° della loro carriera, uscito quest'estate in agosto, ed è figlio di una lunga gestazione iniziata nel 2018 durante il 40° anniversario della band. Il nuovo album si intitola End of the World e contiene 13 tracce a firma dell'etichetta Peel Official e Cargo UK. Il brano che ascolteremo si intitola Care Choose, i Public Image Limited. Sentiamo.

andiamo avanti ora cambiando di nuovo genere di sonorità con un trio sperimentale inglese Cosmopolita con sede a Londra, ovvero i Vanish Twin. Inizialmente formati dalla cantante e polistrumentista belga Katie Lucas nel 2015, in seguito a una serie di cambi di formazione, i Vanish Twin sono ora il solido collettivo londinese formato con la batterista Valentina Magaletti e il bassista giapponese Susumu Mukai. La band ha affinato un sound ipnotico e minimale influenzato da cosmic music, post-punk e pop psichedelico. Afternoon X è il loro quarto album ed è composto da 8 brani. Pubblicato con la Fire Record, ascolteremo la title track che dà il titolo all'album, i Vanish Twin. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora con una cantautrice italiana nata in provincia di Milano ma residente tra Berlino in Germania e Ghent in Belgio. Ed è anche per questo che scrive i suoi pezzi in inglese, ovvero Marta Del Grandi. Il suo nuovo lavoro si intitola Selva ed è composto da 10 brani, pubblicato per la Fire Record. Selva è il suo secondo album, una raffinata sweet pop che scorre fluido, unendo complessità emotiva e arrangiamenti brillanti con un finale fantascientifico. Registrato con un quartetto di musicisti che collaborano attivamente con lei ormai nel 2015, ascolteremo l'estratto numero 4 dal titolo Snapdragon, Marta Del

0: Jack.
1: Andiamo avanti ora ricordandovi anche che siamo al penultimo ascolto, ci spostiamo geograficamente facendo un bel viaggio, arriviamo in Norvegia, precisamente su una piccola isola di 8.000 abitanti, ovvero ad Andsel, nell'estremo nord della Norvegia. Qui è stato anche il rifugio del multistrumentista statunitense Zack Condon, alias Beirut. Classe 1986, nato e cresciuto in New Mexico, ora residente in Germania, a Berlino, si era recato sull'isola norvegese durante un periodo difficile e di introspezione. E qui è nato anche il sesto album. Condon ha lavorato da solo a questo nuovo disco, scritto, suonato, registrato, senza coinvolgere gli altri musicisti che compongono la band. Il disco è composto da 12 brani pubblicati per la Pompeii Record, etichetta creata da lui nel 2009. Negli anni, tramite i Beirut, Zack ha spesso reso omaggio ai luoghi visitati e in cui ha registrato musica, come per gli ottoni balcanici dell'esordio, Gulag Orchestra, o l'italiana Gallipoli, nel 2019. Andsel rappresenta il rinnovato inizio di una carriera che continua ad abbracciare territori inesplorati. Ascolteremo il brano, una ballata avvolgente, dal titolo So Many Plains.

questo punto siamo arrivati alla fine di questo variegato viaggio sonoro e ritorniamo di nuovo per concludere il viaggio in America con l'ascolto dell'ultimo brano estratto dal nuovo disco della cantautrice inglese nata a Leeds, trasferita in California a Los Angeles, ovvero Corinne Bailey Rae. Diventata famosa con i suoi album di debutto omonimo, arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 4 album in studio che sono stati acclamati dalla critica. Ha vinto 2 Grammy Award, ha collaborato con una vasta gamma di artisti, ne cito solo un paio: Paul Weller, Stevie Wonder, Paul McCartney e molti altri. Il suo nuovo disco si intitola Black Rainbows, a firma delle etichette Black Rainbow Music e TT Tiger. Noi ascolteremo il brano dal titolo A Spell a Prayer. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata attraverso il podcast dal sito radiotalpa.it e attraverso la piattaforma di Miss Cloud a Stazione Utopia. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e ringrazio ancora per la collaborazione, per le bellissime novità discografiche dell'universo di musica indipendente e alternativa, ovvero la Good Felax. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutte coloro che sono state in ascolto. Vi mando un abbraccio e se vi va, alla prossima!

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.